Chobo namba, tata so nyan da nye bi lo yi la si po mo si ba di nye bo yo. Xia jio lo yi che lo lo xio si ba di, yi zi ne yin bi sen pa po lo zan no bo ki, ta so rong yang ji xin kan lian zi nye yin yo bi sen zhu tan chi la po ni, ca ma to san zhu po yun wi, mendo xia ji yin si, ta yi di nyan da jian nyan go.